Mama gama gare sani dani re gama. Ma gama gare ni re dani madai madai.

Mama gama gara sa ne da ne re gama da gama gara sa. Mama gama gara sa ne da ne re gama da gama gara sa da ne ne da ne ma da gama gara sa ne da ne re gama da gama gara sa. Mama gama gara ne re da ne ma da gama gara sa da re de gara sa. Mama gama gama mama gama gara sa ne da ne re gama da gama gara sa. Mama gama gama mama gama gara sa ne da ne re gama da gama gara sa. Ne da ne re da ne ma da gama gara sa ne da ne re gama da gama gara sa. Mama gama gama mama gama gara ne re da ne ma da gama gara ne re gama da ma.